faccio i miei gesti meccanici, parlo con la rima, con una voce dentro. Dagli abissi del tempo qualcuno da laggiù mi ha lasciato un testamento e resto ancora qui, tra le esplosioni e il fumo. Se non la faccio io sta